0: Buongiorno e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane in lingua italiana. Diamo insieme il benvenuto al mese di ottobre, infatti oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Questa sera a Lussin Piccolo saranno consegnati i riconoscimenti dell'Ente per il Turismo della città di Mali Loshin agli operatori ed al personale che, con il lavoro svolto, hanno contribuito attivamente all'offerta turistica ed alla promozione della nostra isola. La cerimonia si terrà presso il Museo dell'Apossiomeno a Lussin Piccolo questa sera alle ore 19. Oggi in tutto il mondo si svolge l'iniziativa di preghiera Un milione di bambini recital il rosario, alla quale partecipano anche i bambini di Cherso. L'invito è rivolto a bambini e ragazzi affinché si riuniscano per pregare insieme il Santo Rosario per la pace e per il bene nel mondo. Anche i bambini di Cherso si uniranno nella preghiera di Papa Leone XIV. La preghiera comunitaria si terrà oggi, giovedì 1 ottobre, alle ore 18:30 nella chiesa parrocchiale di Cherso. Questa sera, sempre a Cherso, sarà presentato il libro America, Klinzi, Tanki, Givzi, America, ragazzi e i nervi assottigliati di Dražen Nenadić. L'autore racconta la propria esperienza durante il congedo parentale, 9 mesi trascorsi con i suoi gemelli negli Stati Uniti durante la pandemia. Attraverso questa esperienza personale affronta anche temi come il sistema sanitario americano, la scuola, le disuguaglianze sociali e le differenze tra la vita in Croazia, Italia e Stati Uniti. Oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra Certa o Prossoro, il disegno nell'ambiente, dell'artista e grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic, nella galleria Uliara Tauric di Neresine. La mostra presenta le sue opere di carattere geometrico astratto. Kovacevic è conosciuto sull'isola anche come ideatore e direttore dell'Oscar Fest, la rassegna internazionale di caricature. Ieri al Museo dell'Apossiomeno è stata inaugurata la mostra Zagonetka Osorski Strigla, il mistero degli strigili di Ossero, dedicata agli strigili degli antichi strumenti utilizzati per raschiare la pelle provenienti dalla collezione archeologica di Ossero. In occasione dell'apertura si sono svolti anche una conferenza ed una visita guidata. La mostra resterà aperta fino all'11 ottobre. Un'informazione importante per i diportisti. Il ponte di Ossero, purtroppo, continua a non aprirsi al passaggio alle imbarcazioni più alte, attraverso il canale. A causa di un guasto al meccanismo del ponte, alcuni componenti dei riduttori sono stati inoltrati alla riparazione. Il traffico stradale sul ponte procede normalmente. Secondo le precedenti comunicazioni, la conclusione dei lavori è prevista per domani, 2 ottobre. E davanti a noi c'è un sabato particolarmente ricco di appuntamenti. A Lussin Piccolo si svolgerà il Televrining, una sfida sportiva e ricreativa ispirata alla salita sul Monte Osorcizza e sulla vetta Televrin. I partecipanti percorreranno un circuito cittadino che parte da Piazza San Giuseppe, passa per Berdina e arriva a Castel, completando da 10 a 11 giri, ciascuno al proprio ritmo. Il percorso simbolico è organizzato a Lussin Piccolo in modo che equipari in chilometri la distanza per raggiungere la vetta del Televrin, sfida sportiva amatoriale che si terrà sabato a partire dalle ore 9 fino alle ore 15 con partenza ed arrivo dalla piazza di San Giuseppe a Lussin Piccolo. Nella stessa giornata si svolgerà anche More Spaja Mali Loshin Vietisuce Dvajšeste, il mare unisce Lussin Piccolo 2026. Ormai giunto alla 6ª edizione, si tratta del progetto ecologico dell'Associazione della Polizia Speciale della Guerra d'Indipendenza Croata Aikula. Subacquei volontari e collaboratori saranno impegnati nella pulizia e nella sistemazione dei fondali del porto di Lussin Piccolo. In mare ci sarà anche la 43esima arbunata sabato, la tradizionale gara di pesca degli arbuni. Le iscrizioni e la verifica dei partecipanti si svolgeranno domani, venerdì, alle ore 18 fino alle ore 20 al ristorante Zacantuni. La gara inizierà sabato alle ore 8 e terminerà alle ore 15. Poi alle ore 17, sempre sabato, nella piazza principale, sono previste la pesatura del pescato e la premiazione.
1: Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto per oggi in Croazia: soleggiato e caldo, molto caldo in alcune zone. Al mattino nebbia di breve durata nell'entroterra, vento debole da est e moderato poi da est a sud-est. Nell'Adriatico bora da debole a moderata. Temperature massime giornaliere comprese tra i 22 e i 27 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, queste erano le informazioni più importanti di questa mattina. Restate in nostra compagnia in ascolto delle notizie di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
1: E il notiziario.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
2: Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane in lingua italiana. Diamo insieme il benvenuto al mese di ottobre, infatti oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Questa sera a Lussin Piccolo saranno consegnati i riconoscimenti dell'Ente per il Turismo della città di Mali Lošinj agli operatori ed al personale che, con il lavoro svolto, hanno contribuito attivamente all'offerta turistica e alla promozione della nostra isola. Seguirà anche un intervento del direttore dell'Ente del Turismo, Dalibor Zvitkovic. La cerimonia si terrà presso il Museo della Possiomeno a Lussin Piccolo questa sera alle ore 19. Oggi in tutto il mondo si svolge l'iniziativa di preghiera Un milione di bambini recita il rosario, alla quale partecipano anche i bambini di Cherso. L'invito è rivolto affinché si riuniscano per pregare insieme il rosario per la pace e per il bene nel mondo. Gli organizzatori invitano tutta la comunità e gli interessati a partecipare attivamente all'evento a partire dalle ore 18:30 nella chiesa parrocchiale di Cherso. Questa sera a Cherso sarà presentato il libro America Clinzi Tanki Givzi, America Bambini e Nervi a Fior di Pelle di Dražen Nenadić. L'autore racconta la propria esperienza durante il congedo parentale, 9 mesi trascorsi con i suoi gemelli negli Stati Uniti durante la pandemia. Attraverso questa esperienza personale affronta anche temi come il sistema sanitario americano, la scuola, le disuguaglianze sociali e le differenze tra la vita in Croazia, Italia e Stati Uniti, presso la Biblioteca Civica di Cherso questa sera alle ore 19. Oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra Certo Prostoro, la linea nell'ambiente, dell'artista e grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic, alla Galleria Uliara Toric di Neresina. La mostra presenta le sue opere di carattere geometrico ed astratto. Kovacevic è conosciuto sull'isola anche come ideatore e direttore dell'Oscar Fest, la rassegna internazionale di caricature. Ieri, al Museo della Possiomeno, è stata inaugurata la mostra Zagonetka Ossorski Strigila, l'enigma degli strigili di Ossero, proveniente appunto dalla collezione archeologica di Ossero. La mostra racconta la storia degli strigili, strumenti utilizzati nell'antichità per la pulizia del corpo, soprattutto dopo l'attività fisica e i bagni. L'inaugurazione è stata accompagnata da una conferenza e da una visita guidata alla mostra, che sarà possibile visitare fino all'11 ottobre. La mostra internazionale Island Relations, ovvero Relazioni Insulari, presso Palazzo Moise a Cherso, sarà ancora aperta solamente oggi e domani. Attraverso diversi progetti di ricerca ed artistici, la mostra affronta il tema della vita sulle isole e questioni come le migrazioni, la trasformazione digitale, il patrimonio culturale, l'identità e la tutela della natura. Un'informazione importante per i diportisti: il ponte di Ossero purtroppo continua a non aprirsi al passaggio delle imbarcazioni più alte attraverso il canale. Secondo le precedenti comunicazioni, la conclusione dei lavori è prevista per domani 2 ottobre. E davanti a noi c'è un sabato particolarmente ricco di appuntamenti. A Lussin Piccolo si svolgerà il Televreening, una sfida sportiva e ricreativa ispirata alla salita sul Monte Osorcizza e sulla vetta Televrin. I partecipanti percorreranno un circuito cittadino che parte da Piazza San Giuseppe, passa per Berdina e arriva a Castel, completando da 10 a 11 giri, ciascuno al proprio ritmo. Il percorso simbolico è organizzato a Lussin

0: in piccolo, in modo che equipari con 588 metri percorsi la distanza per raggiungere la vetta Televrin. Televrining nasce ispirandosi al concetto di Everesting, ma adattato alla conformazione del territorio e dalle caratteristiche locali di Lussino. Non si tratta di una gara tradizionale, ognuno procede al proprio ritmo, mentre i riconoscimenti verranno assegnati in base al numero dei giri completati. Il più veloce di ogni categoria riceverà una targa, ovvero un vero e proprio diploma. La competizione è suddivisa in tre categorie: juniores dai 14 ai 20 anni, anni d'oro dai 20 ai 50 e senior, cioè i partecipanti con più di 50 anni. Questo appuntamento è rivolto dagli organizzatori in modo da promuovere maggiormente l'attività escursionistica e ricreativa a Lussino, per trasformare il Televrining in un evento insulare riconoscibile e capace di unire sport, salute e vitalità. La sfida sportiva amatoriale Televrining si terrà sabato a partire dalle ore 9 fino alle ore 15, con partenze ed arrivo dalla piazza di San Giuseppe a Lussin Piccolo. Nella stessa giornata di sabato si svolgerà anche More Spaia, il mare unisce Lussin Piccolo 2026, ormai giunto alla sesta edizione. Si tratta del progetto ecologico dell'Associazione della Polizia Speciale della Guerra d'Indipendenza Croata, AIKULA. Subacquei, volontari e collaboratori saranno impegnati nella pulizia e nella sistemazione dei fondali del porto di Lussin Piccolo. Sabato in mare si svolgerà anche la 43esima Arbunata, la tradizionale gara di pesca degli arbuni. Le iscrizioni e la verifica dei partecipanti si svolgeranno domani, venerdì, dalle ore 18 alle ore 20 presso il ristorante Zacantuni. La gara inizierà sabato alle ore 8 e terminerà alle ore 15. Alle ore 17, poi nella piazza principale, sono previste la pesatura del pescato e la premiazione. Dopodiché seguiranno la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti. In serata è previsto anche un momento conviviale con festa e degustazioni degli arbuni pescati. Gentili ascoltatori, queste erano le principali informazioni isolane in lingua italiana. Buon proseguimento di giornata.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo per domani. Tempo previsto per domani in Croazia prevalentemente soleggiato, con occasionali nebbie di breve durata nell'entroterra al mattino, vento sulla terraferma per lo più debole, nell'Adriatico bora da debole a moderata, di notte e dal mattino ai piedi del Monte Velebit sarà più forte, nel pomeriggio virerà poi temporaneamente a nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima mattutina compresa tra i 3 e gli 8 gradi centigradi, in mare per lo più tra i 12 ed i 17 gradi centigradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 ed i 27 gradi.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
1: Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa, le spendiamo il ciel, stiamo

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane in lingua italiana. Diamo insieme il benvenuto al mese di ottobre. Oggi, infatti, è giovedì 1 ottobre 2026. Ricordiamo brevemente che questa sera a Lussin Piccolo sono stati consegnati riconoscimenti dell'ente del turismo della città di Mali Loshin agli operatori e al personale che con il lavoro svolto hanno contribuito attivamente a promuovere l'offerta turistica della nostra isola. La cerimonia ha avuto inizio alle ore 19. Ieri al Museo dell'Apossiomeno è stata inaugurata la mostra Zagonetka Ossorski Strigila, l'enigma degli strigoli di Ossero, proveniente appunto dalla collezione archeologica di Ossero. La mostra racconta la storia degli strigili, strumenti utilizzati nell'antichità per la pulizia del corpo, soprattutto dopo l'attività fisica e i bagni. L'inaugurazione è stata accompagnata da una conferenza e da una visita guidata alla mostra, che sarà possibile visitare fino al giorno 11 ottobre. La mostra internazionale Island Relations, ovvero Relazioni Insulari, presso Palazzo Moise a Cherso, sarà ancora aperta solamente domani. Attraverso diversi progetti di ricerca ed artistici, la mostra affronta il tema della vita sulle isole e questioni come le migrazioni, la trasformazione digitale, il patrimonio culturale, l'identità e la tutela della natura. Con l'inizio dell'autunno sono cambiati anche gli orari di apertura di alcune sedi dei musei lussignani. A Palazzo Fristi, a Lussin Piccolo, dal martedì al venerdì, il museo è aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle 20, mentre il sabato dalle ore 10 alle 13. Lo spazio museale della Torre di Lussin Grande, secondo il calendario pubblicato, sarà aperto fino alla fine di settembre in due fasce orarie, mentre la collezione archeologica di Ossero è aperta dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Il Museo dell'Apossiomeno, dal 16 settembre al 15 ottobre, è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18, mentre lunedì resterà chiuso. E davanti a noi c'è un sabato particolarmente ricco di appuntamenti. A Lussin Piccolo si svolgerà il Televreening, una sfida sportiva e ricreativa ispirata alla salita sul monte Osorcizza e sulla vetta Televrin. I partecipanti percorreranno un circuito cittadino che parte da Piazza San Giuseppe, passa per Berdina e arriva a Castel, completando da 10 ad 11 giri, ciascuno al proprio ritmo. Il percorso simbolico è organizzato a Lussin Piccolo in modo che equipari con i 588 metri percorsi la distanza per raggiungere la vetta Televrin. Televreening nasce ispirandosi al concerto di Ever Resting, ma adattato alla conformazione del territorio e dalle caratteristiche locali di Lussino. Non si tratta di una gara tradizionale, ognuno procede al proprio ritmo, mentre i riconoscimenti vengono assegnati in base al numero di giri completati. Il più veloce di ogni categoria riceverà una targa, ovvero un diploma. La competizione è suddivisa in tre categorie: juniores dai 14 ai 20 anni, anni d'oro dai 20 ai 50 anni e senior, cioè partecipanti con più di 50 anni. Con questo appuntamento gli organizzatori vogliono promuovere maggiormente l'attività escursionistica e ricreativa a Lussino e nel lungo periodo trasformare Televreening in un evento insulare riconoscibile, capace di unire sport, salute e vitalità. La sfida sportiva amatoriale Televreening si terrà sabato dalle ore 9 alle ore 15 con partenze d'arrivo dalla Piazza San Giuseppe a Lussin Piccolo. Nella stessa giornata si svolgerà anche Morespaia Mali Loshin Vieti Succedvaisceste. Il mare unisce Lussin Piccolo 2026, ormai giunto alla sesta edizione. Si tratta di un progetto ecologico dell'Associazione della Polizia Speciale della Guerra d'Indipendenza Croata, AECULA. Subacquei, volontari e collaboratori saranno impegnati nella pulizia e nella sistemazione dei fondali del porto di Lussinpiccolo. Sabato in mare si svolgerà anche la 43esima Arbunada, la tradizionale gara di pesca degli arbuni. Le iscrizioni e la verifica dei partecipanti si svolgeranno domani, venerdì, dalle ore 18 alle 20, al ristorante Zacantuni. La gara inizierà sabato alle ore 8 e terminerà alle ore 15. Alle ore 17, poi, nella piazza principale, sabato, sono previste la pesatura del pescato e la premiazione. Dopo la pesatura seguiranno la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti. In serata è previsto anche un momento conviviale, con festa e degustazione degli arbuni pescati.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo per domani. Tempo previsto per domani in Croazia prevalentemente soleggiato, con occasionali nebbie di breve durata nell'entroterra al mattino, vento sulla terraferma per lo più debole, nell'Adriatico bora da debole a moderata, di notte e dal mattino ai piedi del Monte Velebit sarà più forte, nel pomeriggio virerà poi temporaneamente a nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima mattutina compresa tra i 3 e gli 8 gradi centigradi, in mare per lo più tra i 12 e i 17 gradi centigradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 e i 27 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Rimanete in nostro ascolto seguendo i programmi di Radio Lussino. Buon proseguimento di serata.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.